Jakal korro Jakal dal mare ke yenge Borga biri bone Yotuto Yoro guna ta kuko jinga yo Kaguna to Kagal bene